0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

0: innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM di AB Plus 985 questo martedì 9 giugno del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti, e potete riascoltare anche lo stesso programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24, sempre sulle stesse frequenze. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Non ho nessuno vincitore perché la risposta me la dovete dare esatta. Per esempio, se qualcosa a che fare con la macchina, non mi dovete dire la macchina, qualcosa per la macchina. Quindi la risposta non è soltanto una cosa, ma più di una. Quindi ripeto l'indovinello: esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è?
0: Un italiano vero.
1: Se sapete la risposta vi potete telefonare qui nello studio 0297 15 5403, o mi potete mandare un messaggio e anche telefonarmi sul 0971 15 5403, o mi potete mandare un messaggio e anche telefonarmi sul 0499

Ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, DAB Plus 985. My name is Carlo. Italian program every Tuesday from 3 p.m. till 6 p.m. Every Friday night you can listen this program again from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cuore di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, chiunque voi siate, buon proseguimento ascolto. Bel programma per voi amici radioascoltatori. La prima ora è per i giovani, ascolteremo 12 nuovi singoli, poi dopo la prima terna ci sarà Maurizio Pagnin e vi dico amici radioascoltatori, aspettate verso le 16.30 perché c'ha delle belle notizie Maurizio per farvi ascoltare. Poi la seconda ora sono altre dediche, poi alle 16.30 preciso circa ci sarà il grande Maurizio Pagnin e poi ascolteremo l'ultima ora con Adriano Celentano, Little Tony, Bobby Solo, Wes Dorighezzi, Homo Sapiens, Ornella Vanoni, Sandro Giacobbe, Pupo, Nicola Di Bari, Lucio Battisti, Ricchi e Poveri, Nada, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Gino Paoli, Mia Martini. Bel programma per voi amici radioascoltatori. Apriamo con un nuovo singolo, il grande Riccardo Stimolo, che quest'anno ha partecipato ad Amici con il suo singolo che si intitola Giro, Gira. Carlo Tartaglia, vi auguro a tutti, dovunque siate, chiunque siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio e spero che queste belle tre ore vi portino tanta tranquillità e felicità nelle vostre case, nelle vostre macchine e ai vostri lavori. Grazie molto dell'ascolto.

0: da te.
1: Bravissimo Riccardo Stimolo qui su Radio Incontro Musicale con nuovo singolo con Gira qui. Ancora per la prima volta con Carlo Tartaglia, rimaniamo ancora ad Amici 2026, ci ascoltiamo a Plasma con il suo nuovo singolo Segreto. Ascoltiamo insieme per la prima volta.

Perfetto, chiudiamo adesso la prima terna con un altro singolo, questa volta cantato da Nai Coke con Promessa Proibita. Ascoltiamolo per la prima volta.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM, DIB Plus 985, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight. This program is repeat also. My name is Carlo, 0499 999 149. You can ring at the studio number, is 0297 155 4403. Siete sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM, DIB Plus 985, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18. Potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? L'ho detto all'inizio del programma, non deve essere soltanto una cosa. Per esempio, se la porta deve avere qualcosa a che fare con la porta, non soltanto deve dire la porta, io non l'accetto, perché è una bella radio, non soltanto FM ma anche DIB Plus, che non potete mai comprare le batterie perché si carica con la USB e ci sono ore e ore e ore di musica di Carlo Tartaglia. 0499 999 149, o mi potete mandare anche un messaggio su questo stesso numero. Se mi volete telefonare nello studio, siete benvenuti sul 0297 15 5403. Adesso ascoltiamoci un assaggio. Maurizio Cosa ci dirà verso le 16:30 circa questo pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati, cari affezionati ascoltatori. Spero che abbiate passato con le vostre famiglie un ottimo long weekend, rilassati, felici e in buona salute. Allora, ci consoliamo con le nazionali minori in attesa che alla nazionale maggiore venga assegnato un allenatore in grado di far ritornare competitiva la nostra Italia. E intanto l'Italia Under 17 si è laureata campione d'Europa, l'Under 21 ha battuto l'Albania in una partita amichevole e la giovane nazionale di Silvio Baldini ha concluso le due amichevoli vincendole tutte e due per 1-0. Australia-Svizzera 1-1 nell'ultima amichevole dei Verde-Oro prima del debutto contro la Turchia. Michel Platini ha denunciato Gianni Infantino, sorteggiato il calendario della Serie A 2026-27, valzer allenatori Serie A, 7-9 panchine, 12 confermate, non si è ancora deciso per il Milan. Marconi Apia sempre al comando del campionato NPL di New South Wales, ma il City United non si fa staccare. Altro trionfo di Kim Antonelli nel Gran Premio di Monaco. Della MotoGP si rivede sul podio più alto Marc Marquez. Tutti i risultati del Grand Slam di tennis del Roland Garros, a presentare il trofeo vincitore Adriano Panatta, e saprete cosa sta facendo o cosa ha fatto Sinner dopo l'eliminazione al secondo turno. Vi aspetto, a più tardi, grazie.
0: E vi auguro veramente di aspettare, perché ci sono già delle belle notizie come Maurizio fa sempre. Noi ripartiamo, adesso ascoltiamo un nuovo singolo, questa volta cantato da Wax con Basta che torni a casa. Ascoltiamo insieme.

0: che torni a casa.
1: Bel singolo questo qua, a me mi è piaciuto tanto. Adesso ascoltiamo un altro bel singolo, questa volta cantato da Delia con Rumba e Cioccolata, qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia per la prima volta. Ascoltiamo insieme.
2: Thank you.

Bei singoli questo pomeriggio, come questo che vi ascolteremo adesso. Vi ricordate Siria? Anche lei adesso è uscito un nuovo singolo del titolo La storia più bella, qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale. Siria, la storia più bella.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 triple O with Carlo 0499 999 149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Se è la prima volta che vi siete sintonizzati, grazie, fatemi sapere il vostro nome, da dove mi chiamate. L'indovinello del mese di giugno, cosa succede? Che se voi, quando mi date le risposte, io non vi dico se la risposta è esatta o non è esatta. Se la risposta è esatta, ovviamente io la scrivo. Alla fine del mese poi sorteggerò chi vince, può portare a casa una bella radio con FM DIB+, quindi un bel regalo che si può caricare con la USB, quindi non bisogna mai comprare le batterie. Quindi, però, se il primo radioascoltatore mi dà l'indovinello senza indizio, vince prima un regalo, a prescindere da quello che verrà dopo il sorteggio, vince già un bellissimo regalo. Quindi molto facile. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? 0499 999 149, o mi potete mandare un messaggio sullo stesso numero, magari volete telefonarmi nello studio, ma non fa niente dove vi trovate. In Australia basta digitare 02 97 15 54 03. Se io non rispondo, lasciate un messaggio a viva voce e io vi richiamerò. Ripartiamo, un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Tommaso, con la solita scema. Chissà perché, ascoltiamo insieme per la prima volta.
1: Non ti ricordi, mi hai dimenticato. Forza, ammettilo, che mi hai riconosciuto. Sono solo più abbronzato, ho perso anche la voce. Sì, c'erano ragazze, ma non farmene una croce. Io ti ricordo bene, a memoria se permetti. Non scordo quel sorriso così bello a mille denti. Ed ero pensieroso, appoggiato su una grata.

0: era un incidente. Ora in quel letto siamo in due, forse stiamo anche un po' stretti, ma non è un problema, dai. Questa volta stringo i denti, mi schiaccio sul muro, dai prendi il mio lato. Dormo scomodo, è vero, ma sogno innamorato.
1: Bei singoli, caro Tartaglia, vi fa ascoltare qui su questa stazione radio. E a proposito di Carlo Tartaglia, Giuseppe Tartaglia ha uscito un nuovo singolo. Noi siamo famosi dappertutto, visto che andiamo, c'è una maschera Tartaglia, c'è un cavallo che corre, si chiama Tartaglia. Mi ha detto, ho trovato un amico al club la settimana scorsa, mi ha detto: Carlo, ma mica il tuo cavallo, perché? Cioè, si chiama Tartaglia, ma ha vinto. Sì, certe volte vince, certe volte perde, e questi sono i Tartagli. Ecco, ci ascoltiamo il nuovo singolo di Giuseppe Tartaglia con Il disco e l'amore. Prima volta su Radio Incontro Musicale.

0: Bellissimo singolo, grazie Jacopo, grazie anche a Cinzia di Bonda che ci ha piaciuto tanto. Mi hanno fatto i complimenti, ma non sono io che canta. Non lo conosco nemmeno, chissà se fa parte pure della nostra famiglia o chissà, può darsi. Devo vedere se veramente lui viene dalla Puglia, non lo so. Comunque è un bel singolo, è una bella musica e ce n'ha parecchi singoli che l'ho uscito quest'anno che sta facendo veramente un grandissimo successo. A proposito dei singoli, amici radioascoltatori, adesso vi faccio ascoltare un altro nuovo singolo, questa volta cantato dal bravissimo Sal Da Vinci che sta facendo un grande tour in tutto il mondo, non ancora viene in Australia ma in America, tutto esaurito, sta facendo un grandissimo successo da quando ha vinto Sanremo, ma anche prima lui con quella... con tante bellissime canzoni. Il suo nuovo singolo si intitola Voglio ancora amarti. Ovviamente questo glielo dedica alla sua moglie. Quindi per la prima volta ascoltate il nuovo singolo di Sal Da Vinci con Voglio ancora amarti e chiudiamo la terza terna.
1: Vorrei che adesso mi guardassi con i tuoi occhi stanchi, con quello sguardo più severo, pronto a rimproverarmi. La vita si è fermata, non riesco più a toccarti, ma posso ancora e voglio amarti. Ora che cerco la tua mano sopra la mia spalla e le tue rughe più segnate a dirmi cosa fare, perché sei andato via, è calato giù il sipario, mi sento solo e nudo ora. Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.

tutto il tuo sapere e che insieme a me cantassi fino a perdere la voce, perché soltanto un'ora fa

A me mi è piaciuto tanto questo singolo, proprio per bello proprio da ascoltare. E quindi è un po' emozionato questo disco, se avete ascoltato le parole, molto bello. Noi continuiamo perché vi farò ascoltare altre tre nuove canzoni, poi andiamo alle nostre dediche che durante il corso della settimana. A proposito, se voi durante il corso della settimana volete ascoltare qualche canzone che magari non l'avete ascoltata da tanto tanto tempo, non fa niente che età che a questa canzone, voi mi dovete telefonarmi, mandarmi un messaggio che Carlo Tartaglia vi aiuta e vi trova tutto. Quindi basta che mi date il titolo e il nome del cantante, io quando poi faccio il programma il martedì vi faccio ascoltare delle canzoni che voi volete ascoltare, come hanno fatto tutti gli altri radio ascoltatori. Non fa niente domenica, lunedì, martedì, non fa niente. Voi basta che mi mandate un messaggio, anche se mi telefonate io non rispondo, non vi preoccupate, basta che voi mi lasciate un messaggio, io vi richiamerò. Io vi ringrazio anticipatamente. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Carlo, quando lo dice l'indizio, questa è la seconda settimana. Già vi ho detto che non è soltanto una parola, è più di una parola. Quindi state ben attenti alla risposta di questo indovinello, perché è una bella radio che vale proprio la pena a portarla a casa, a tenerla in cucina, magari alla stanza da letto o nel giardino, perché no? Di nuovo l'indovinello, sì, Maria, lo dico piano piano, Maria. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? 04 99 999 149, o mi potete telefonare qui nell'ufficio, non fa niente da dove vi trovate in tutta Australia, anche in Italia, perché no? 02 97 15 54 03. Se mi volete scrivere, la mia posta elettronica è carlo.tartaglia@hotmail.com. Ripeto, carlo.tartaglia@hotmail.com. Noi ripartiamo con Nicolò Filippucci con il suo nuovo singolo di nome, intitola Mantra. Ascoltiamo insieme.

Bellissimo singolo di Nico Filippucci con Mantra qui su Radio Incontro Musicale. Voi vi ricordate Ron, lui è un grande cantautore, ha scritto pure tante canzoni per altri cantanti. Questa volta è uscito un nuovo singolo, si intitola Vite Parallele. Ascoltiamolo qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

bei singoli, vi faccio ascoltare io tutti i martedì pomeridiani, la prima ora, specialmente per i giovani, mi fa molto piacere. Non è tanto facile scegliere della musica, perché ci sono milioni di canzoni che escono tutti i giorni in Italia, italiane, però io cerco di far prendere le canzoni che magari sono più orecchiabili, come questa qua che chiudiamo proprio l'ora per i giovani, cantata da Noemi insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Non lo so. Ascoltiamo cosa facciamo questa sera. Noemi, Vito Salamanca.

0: più.
1: E abbiamo chiuso l'ora per i giovani questo pomeriggio con un bellissimo ultimo singolo di Noemi con insieme a Vito Salamanca. Lui non ha cantato, però ha ballato insieme. Radio Incontro Musicale. Sono le 15:54 minuti circa, siete sempre sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 con Carlo Tartaglia. Tartaglia Radio 2 triple 98.5 FM and DAB Plus 995 with Carlo 0499 999 149, studio number 0297155403. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? 0499 999 149, o mi potete mandare anche, potete mandare un messaggio anche su questo numero, se no nello studio 0297 155 5403. Se voi prendete, c'è un nuovo app di questa stazione radio, si chiama Community Plus Radio, è un colore rosa, non vi costa niente, ve lo potete prendere sull'app, dovunque voi andate, non soltanto in Australia ma in tutto il mondo, potete ascoltare il mio programma. Quindi proprio, si sente bello in stereofonia, proprio fantastico. Adesso è l'ora delle nostre dediche, che durante il corso della settimana i miei radioascoltatori mi telefonano, magari mi danno il nome della canzone e dice: Carlo, scegli tu. Va bene, scelgo io, ma certe volte lo scegliete voi. E cominciamo, cominciamo con una bella canzone, una che fece un grandissimo tormentone quell'estate. Sto parlando di Fedez insieme a Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. E questa canzone è dedicata a Roberto di North Stratfield. Bella scelta, bella apertura.

Mamma mia, i miei radioascoltatori veramente mi tengono alla prova. Carlo, ma che anno è uscito questa canzone? Guarda, dico precisamente, è uscito il 7 giugno del 2022. E no, se non posso dire tutti gli anni, poi qua dico gli anni, ma non faccio ascoltare musica. Adesso un altro grandissimo tormentone, insieme a Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, Mille. Ascoltiamolo insieme.

Bellissimo, veramente, bellissimo, veramente. Mi fa molto piacere che questo programma è di vostro gradimento. Vuole dare un saluto alla mia bellissima Grace che mi sta ascoltando sulla radio e sta piangendo perché la mamma ci ha detto il nonno è molto legata a me come sono tutti gli altri miei nipoti. Gli voglio un mondo di bene. Hi Grace, I should be home soon. I love you so much. Nonno è molto legata a me come sono tutti gli altri miei nipoti. Gli voglio un mondo di bene. Hi Grace, I should be home soon. I love you so much.

Radio Incontro Musicale. Adesso andiamo a Santa di Top Right, vuole ascoltare la canzone di Alejandro Baldi, Passerà. Ascoltiamo.

Questa è una bellissima canzone preferita per me di Zucchero Fornaciari per Roberta, di Ashfield. Noi continuiamo perché 16:30 c'era il grande Maurizio Pagnin. Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, per Fabio di Stan Moore, subito dopo vi faccio ascoltare per Guido di Manley, Toto Cotugno con Sole. A voi tutti, Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. Sono le 16 e ben 17 minuti circa.

Ovviamente c'è un problema, quindi sai che faccio adesso? Andiamo allo sport e poi faccio ascoltare la canzone Scusami a Marcella di Liverpool. La metterò dopo lo sport.

0: Siamo arrivati al minuto che tutti noi aspettiamo, quello minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Rieccoci qui, cari ascoltatori, ho ancora un po' qualche residuo influenzale, ma cercherò di tenere la voce sempre pronta per darvi un sacco di notizie. L'Italia Under 17 di Daniele Franceschi è campione d'Europa. Gli azzurrini hanno vinto la finale dell'Euro Under 17 contro il Belgio ai calci di rigore 5-4, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. In gol il Belgio all'85esimo con Ogea, entrato al 71esimo, sembrava fosse fatta, ma il pareggio degli azzurrini arrivava in piena zona Cesalini al 90+1 su calcio di rigore trasformato da Fugazzola, che era subentrato all'87esimo e nonostante soltanto 4 minuti di gioco ha effettuato un calcio di rigore veramente con molta freddezza e precisione. Questo è il primo titolo con il formato a 8 squadre e l'Italia è arrivata alla vittoria imbattuta durante tutta la fase finale. La squadra ha dovuto superare i rigori sia la Spagna in semifinale che il Belgio in finale. È il secondo titolo europeo dell'Under 17 per l'Italia dopo il trionfo del 2024 e conferma che il settore giovanile azzurro sta producendo qualità di alto livello. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, una finale da ricordare con giovani giocatori che hanno fatto sognare tutta la nazione. E l'Italia Under 21 ha vinto contro l'Albania nell'amichevole giocata a Fontana Fredda, una località in provincia di Pordenone, nel Veneto. Gli azzurrini di Carmine Nunziata scesi in campo con un 11 quasi tutto Under 20, con qualche reduce non convocato in nazionale maggiore da Silvio Baldini, hanno battuto 1-0 in parità dell'Albania nonostante una prestazione non scintillante. Il match winner lo ha trovato il difensore del Frosinone Calvani, al 63esimo imbucato dall'esterno del Catanzaro Alesi. Archiviate le due amichevoli della giovanissima Italia targata Silvio Baldini, che ha superato con lo stesso punteggio sia il Lussemburgo 1-0 sia il Lussemburgo che la Grecia 1-0, entrambe le reti realizzate dall'attaccante dell'Inter esposto, che ormai è veramente un giocatore che farà parte del futuro della nuova nazionale. Sull'altro fronte, la nazionale verde-oro nell'ultima amichevole di preparazione prima del desordio ai mondiali contro la Turchia ha ottenuto un lusinghiero pareggio 1-1 con la Svizzera di Genji al 56esimo il gol del pareggio. Tre dei quattro giocatori con nomi e origini italiane hanno giocato, Volpato e Circati hanno disputato tutto il primo tempo e sono stati rimpiazzati nella ripresa. Nel secondo tempo è entrato anche Italiano. E i mondiali si svolgeranno, come lo sapete, dall'11 giugno fino al 19 luglio. Ad ospitare gli incontri saranno Stati Uniti, Canada e Messico. L'Australia è stata inserita nel gruppo D. Questo è il programma degli incontri del Socceroo: 13 giugno a Vancouver, Australia-Turchia, 18 giugno a Seattle, Stati Uniti-Australia, Stati Uniti-Australia, e il 26 giugno a San Francisco, Australia-Paraguay. Credo che per passare il turno l'Italia dovrebbe pareggiare a fare un punto tra Canada e Stati Uniti e battere il Paraguay. E Michel Platini ha presentato una denuncia contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per diffamazione e traffico di influenze, in risposta alla vicenda che ha stroncato la sua ascesa ai vertici del calcio mondiale nel 2015. Questa denuncia, che prende di mira anche due ex funzionari FIFA, include un'azione civile che porterà alla nomina di un giudice istruttore, ha spiegato in comunicato l'ex presidente della UEFA, Michel Platini. Vi terremo informati su quanto succederà in questa vicenda. Reso noto il risultato dei sorteggi per il calendario della Serie A durante la stagione 2026-2027, si inizia nel weekend del 22-23 agosto e si finisce in quello del 29-30 maggio. Tra le sfide della prima giornata balzano gli occhi Roma-Fiorentina, Bologna-Lazio e Torino-Milan. L'Inter esordisce in casa contro il Monza. Il Napoli in trasferta sul campo del Genoa, la Juventus a Frosinone e il Como a Udine. Questo è comunque il programma della prima giornata: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. I derby, per quanto riguarda i derby, Inter e Milan si affronteranno il 1 novembre e il 14 febbraio per San Valentino. Lazio e Roma giocano invece il 13 dicembre e il 18 aprile per il derby della Mole a Torino, sfida tra Juventus e Torino il giorno della Befana, 6 gennaio, e il ritorno il 4 aprile. E è quasi tutta fatta c'è stato il valzer degli allenatori, come ogni anno succede, ma quest'anno è stato in modo particolare. L'unica squadra che non ha ancora deciso a chi assegnare la guida della propria squadra è il Milan. E vi do i nomi dei nuovi allenatori: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, Domenico Tedesco del Bologna, Fabio Grosso della Fiorentina, Gennaro Gattuso della Lazio, Max Allegri del Napoli, Alberto Aquilani del Sassuolo e ultima arrivata proprio oggi, Ignazio Abate, nuovo allenatore del Torino. Per quanto riguarda le panchine confermate, Fabio Pisacane è rimasto al Cagliari, Cesc Fabregas confermato al Como, Massimiliano Alvini al Frosinone, con il Frosinone, Daniele De Rossi con il Genoa, Cristian Chivu con l'Inter, Luciano Spalletti, nonostante la mancata qualificazione, è stato confermato alla Juventus, per me dovevano cambiare, ma comunque va bene così, Eusebio Di Francesco con il Lecce, Paolo Bianco con il Monza, Carlos Cuesta con il Parma, Giampiero Gasperini con la Roma e Costa Runjak, molto richiesto in Europa, è rimasto con l'Udinese, e Giovanni Stroppa è rimasto al Venezia. Per quanto riguarda il Milan, si fanno due nomi al momento: Pochettino, o come dicono in inglese Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, e Glasner, che è in uscita dal Crystal Palace. E per quanto riguarda Vincenzo Italiano, cosa succede? Riparte dalla Turchia. Dopo l'esperienza in Serie A e vari accostamenti a panchine di primo piano del campionato, l'allenatore ha scelto una nuova sfida al Beşiktaş. Definitivi gli accordi contrattuali, è arrivato a Istanbul con la delegazione turca del club a bordo dell'aereo presidenziale, beato lui. L'italiano vede il club assolto ogni riserva, e si chiude così il capitolo italiano della sua carriera, che ora prosegue all'estero. Questo è il comunicato del sodalizio turco. È stato firmato un contratto con il signor Vincenzo Italiano per la guida della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nuovo allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo. E adesso io chiederei, anche perché mi sta tornando un po' di tosse, chiederei a Carlo di dedicarmi una canzone. So che sceglierà una magari di Mina e Celentano, che sono i miei favoriti, i miei preferiti, e poi ritorniamo con altri sport.

0: Grazie Carlo. Prima di passare agli altri sport, concludiamo con il calcio locale. Parliamo della NLPL, del New South Wales, e questi risultati del 18° turno: Blacktown Rockdale 1-2, St. George City Sydney Olympic 1-1, St. George Saints Sutherland 1-2, Riders Università del New South Wales 2-0, Wanderers Sydney United 0-2, Sydney FC Spirit 1-0, Appia Manly 2-0, rete di Gonzales al 21° e di Ortiz al 71° e Marconi Vologo vittoria sofferta 1-0 con rete del capitano Jesic dopo 7 minuti di gioco. La classifica: Marconi Appia 42, Sydney United 40, Wollongong 31, Rockte 29, Sutherland 26, Wanderers e Sydney FC 24, Università del New South Wales 22, Spirit 21, St. George City 20, Riders e Manly 19, St. George Saints 16, Blacktown 15, Sydney Olympic 11. Per quanto riguarda i marcatori, passo in avanti di Dual del Wanderers, che ha raggiunto Zekenis del Marconi con 13 reti, seguono poi Najjar del Rockdale con 9 e poi 4 giocatori con 8 reti, che sono Glasson del Sydney, FC, Harbour dell'Università del New South Wales, Maggio del Blacktown e Ortiz dell'Appia. Poi con 7 reti troviamo Jesic del Marconi e Kraslovic del Sydney United con 7 reti. Questi i prossimi incontri. Verrà recuperato mercoledì Sydney Olympic Riders, una partita del 17° turno, mentre nella 19ª giornata ci presenta queste sfide: Manly Sydney United, Wanderers St. George City, St. George Sydney City, Università New South Wales St. George Saints, Sutherland Blacktown, Spirit Sydney Olympic, Rockdale Riders, e il Marconi giocherà venerdì sera, molto strano, alle ore 20 contro il Sydney FC, e l'Appia invece giocherà sabato, si trasferirà a Wollongong per affrontare appunto i Wolves alle ore 6 del sabato pomeriggio, mentre il Marconi giocherà venerdì sera alle ore 20. E vediamo cosa è successo negli altri sport. Capolavoro di Antonelli, che nonostante l'attesa dopo la bandiera rossa è ripartito a razzo e allungato sugli avversari. Una gara che sembrava non finire mai, ma alla fine è stato il giovane Kimi a prendersi la vittoria. Quinto successo di fila. Prestazione autoritaria dell'italiano, che ha dominato la gara dall'inizio alla fine. Sul podio con il pilota Mercedes sono saliti Lewis Hamilton della Ferrari e Hadjar terzo con la Red Bull. Ritirati Charles Leclerc, finito contro le barriere nel finale, e Max Verstappen, costretto allo stop nelle prime fasi della corsa. Voglio ricordarvi, cari ascoltatori, che erano 22 anni che un italiano non trionfava nel Gran Premio del Principato di Monaco, che è stato 22 anni fa. È stato Jarno Trulli alla guida della Renault nel 2004 e vinse quel Gran Premio, ed è stato l'ultimo italiano prima di Antonelli a vincere nel Principato di Monaco. Quindi molto importante il successo ottenuto dal giovane fuori classe della Formula 1, Kimi Antonelli. E passando dai motori a due ruote, Marc Marquez, protagonista assoluto del Gran Premio d'Ungheria. Una grande risposta a chi dubitava della sua competitività dopo i recenti incidenti e i problemi fisici. Vittoria numero 100 per Marc Marquez. Spettacolare il duello con Pedro Acosta, che ha chiuso il secondo posto dopo aver lottato a lungo per la vittoria, mentre Pecco Bagnaia, ottimo, ha completato il podio senza particolari difficoltà. Da sottolineare inoltre la rimonta di Fabio Di Gianantonio, capace di entrare in zona punti nonostante il coinvolgimento nell'incidente del via. La gara ha registrato anche il ritiro di Fabio Quartararo. Per Marquez il successo è un significato speciale, come la sua prima vittoria stagionale in un Gran Premio e la 100ª, come ho detto, della carriera. Un traguardo che ne rafforza ulteriormente lo status di leggenda nella MotoGP. Buone notizie per l'Aprilia: dopo la maxi caduta iniziale, gli accertamenti medici effettuati su Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno escluso la presenza di fratture. Il leader del mondiale Bezzecchi ha riportato forti contusioni alla gamba e alla mano destra, mentre lo spagnolo ha accusato traumi alla schiena e al piede destro. Dovrebbero essere di nuovo in sella alle loro motociclette nel prossimo Gran Premio. Ed ecco, dedichiamoci questa parte finale al torneo Grand Slam, il secondo della stagione del Roland Garros, Zverev ha trionfato contro Cobolli in 5 set. Alla vigilia pensavano che sarebbe stata una passeggiata 3-0 per Zverev, ma Cobolli ha dimostrato di meritare di far parte dei primi 10 della classifica mondiale. Ha dovuto subire contro il più esperto avversario, Zverev, tedesco, 29 anni, numero 3 del mondo, che lo ha battuto in 5 set, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, durata della finale 4 ore e 19 minuti. Da segnalare, Cobolli ha 24 anni, era 14esimo della classifica ATP, adesso è entrato tra i primi 10. Ho visto l'incontro e devo dire che Cobolli purtroppo nell'ultimo set è un po' crollato, ha perso il servizio subito, nel secondo game poteva rubare il servizio a Zverev, non ce l'ha fatta, poi ha perso di nuovo il servizio sul 4-0, non ha più niente che fare. È stato molto avvincente invece il tie break vinto nel quarto set. E chi ha consegnato il premio a Zverev è stato il nostro grande Adriano Panatta, che 50 anni fa sconfisse lo statunitense Harold Solomon in finale con il punteggio di 6-1, 6-4, 4-6, 7-6. Panatta entrò nella storia del tennis per il Roland Garros perché divenne l'unico giocatore a sconfiggere lo svedese Björn Borg sulla terra rossa parigina, quindi grande Panatta. Mila Andreeva ha vinto il Roland Garros femminile, la 19enne siberiana, ottava testa di serie, ha sconfitto in finale la rivelazione Maja Czaplińska, polacca, per 6-3, 6-2, 1 ora e 22 minuti di gioco. Primo titolo del Grand Slam per la giovanissima allieva di Conchita Martinez. Per Andreeva si tratta anche del sesto titolo in carriera, il terzo in questa stagione dopo Adelaide e Linz. Czaplińska, che ha 24 anni, era la numero 114 del ranking, partita dunque dalle qualificazioni per accedere al tabellone principale ed è arrivata in finale. Ricordo che al tabellone principale erano qualificate di diritto soltanto le prime 104 tenniste del ranking, quindi lei 114 ha dovuto andare attraverso le qualificazioni, ha battuto avversarie più quotate di lei e in finale però la Mila Andreeva era superiore e ha vinto. Entusiasmo e commozione nelle parole di Sara Errani e Andrea Valsori dopo successo che il valso la finale del torneo di doppio misto a Roland Garros. I due hanno vinto il doppio misto. I due azzurri, protagonisti di un percorso brillante sulla terra rossa parigina, hanno condiviso sul campo tutte le loro emozioni per un traguardo che conferma la forza del loro legame umano oltre che sportivo. Questo è un sogno ancora vivo, ha dichiarato Sara Errani al termine dell'incontro. Andrea è il mio migliore amico, è pazzesco giocare con lui, è troppo bravo. Parole ricambiate ovviamente da Vavassori, che ha sottolineato l'importanza del rapporto costruito negli anni con la compagna di squadra Sara Errani. E dopo le fatiche degli ultimi mesi, che è successo al nostro Jannik Sinner? Qualcuno di voi si sarebbe pensato che io mi sono dimenticato di Jannik Sinner? No, non credo proprio. Dopo le fatiche degli ultimi Master 1000, il crollo al secondo turno del Roland Garros, vi ricordo che aveva vinto i primi due set ed era in vantaggio di 5-1 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, e un breve periodo di riposo in Sardegna insieme alla fidanzata Laila, bellissima ragazza, Sinner aveva deciso di approfondire i risultati dei primi accertamenti clinici che aveva effettuato subito dopo l'incontro al J-Medical di Torino, il centro medico della Juventus. Sereno, sorridente, in tenuta di vacanza, una benda sul polso sinistro e nessuna dichiarazione, è uscito così Jannik Sinner dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo i controlli medici che aveva annunciato subito dopo l'eliminazione da Roland Garros. Adesso si ricomincia, ha detto Sinner, l'allenamento a Monte Carlo e in vista di Wimbledon. Speriamo che torni a giocare e che capisca che cosa gli è successo, perché su 5-1 non riuscire a vincere un game è qualcosa di incredibile. Ha detto che era senza energie, non è stato solo il caldo, era senza energie, non riusciva a controbattere i tiri dell'avversario. Comunque speriamo che prima o dopo questo fatidico Roland Garros, che gli è mancato l'anno scorso per un soffio, che prima o dopo riesca a portarselo a casa, perché è l'unico Grand Slam che gli manca. Facciamo gli auguri a Sinner, facciamo gli auguri alla nazionale australiana che comincia la sua avventura ai mondiali, E vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi chiedo scusa per la tosse e per la voce e vi do appuntamento come di consueto a martedì prossimo. Buon proseguimento di ascolto e buona settimana e tanta tanta salute. A risentirci.
1: Grazie Maurizio per le belle notizie che ci dai sempre della settimana sportiva. Grazie molto.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
0: Se lo merita.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight. This program is repeat. My name is Carlo. 0499 999 149, studio number 0297155403. Siete sempre sintonizzati sul 98.5 di frequenza. Carlo Tartaglia a farvi compagnia questa sera, sempre anche sulla DAB Plus 985. Potete andare anche online, radio2triplo.com.au, e la nuova app si chiama Community Plus, e che non vi costa niente, potete ascoltarmi dovunque andate in tutto il mondo e non vi costa niente. È il colore rosa, quindi è molto facile apprenderlo. L'indovinello del mese di giugno: esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? 0499 999 149. Siete pronti? Rilassatevi. Vi avete preso una bella tazza di caffè? Bene, io adesso vi faccio rilassare, ascoltare la bellissima canzone, i cantanti che hanno scelto i miei radio ascoltatori della settimana. Allora, ascolteremo sei, uno dopo l'altro, così posso rispondere alle vostre domande, le vostre risposte e ai vostri messaggi. Cominciamo. Adriano Celentano, Forse era meglio di lei, per Antonio di Penrith, 1972. Little Tony, Un uomo piange solo per amore, per Lina di Katumba, grandissimo successo nel 1964. Poi andiamo a Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Non ho scritto l'anno, se non sbaglio 1970. Wessie e Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima. Quelle di Bobby Solo per Antonietta di Liverpool, e invece Wes Dori Ghezzi, Un corpo e un'anima, per Giacomina di Gosford, grande successo 1975. E chiudiamo con Homo Sapiens, con Bella da morire, per Franchino di Gosford. Anzi, cinque canzoni faccio ascoltare. Grandissimo successo 1975. 1977. Va bene. Ripartiamo, Adriano Celentano con Forse era meglio di lei.

Radio 2 Triple O with Carlo, Italian Program, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Voglio precisare una cosa: la canzone di Bobby Solo, Una lacrima sul viso, era per Antonietta di Liverpool, precisamente 1964, invece quella di Little Tony, Un uomo piange solo per amore, per Lina di Katumba, era precisamente 1968. Entrambe queste due canzoni furono presentate a Sanremo. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Me lo dovete dire voi. 0499 999 149. Ornella Vanoni, Che barbara amore mio, 1972, per Sandro di Lilyfield. Sandro Giacobbe, Signora mia, per Enza di Cardiff, 1972. Quella di Sandro era di Sandro Giacobbe, era del 1972. Pupo, Ti scriverò, per Domenica di Cronalla, 1975. Nicola di Bari, Un uomo molte cose non le sa, per Enza di Cardiff, 1971. Chiudiamo con Lucio Battisti, Un'avventura per Giovanna di Stanmore, 1969. Voi tutti, Ornella Vanoni con Che barba amore mio.

Bravissimo Lucio Battista e molto gradito da tutti i miei radioascoltatori. Se volete aiutarmi, volete sponsorizzare questo programma, magari avete una piccola attività, io non chiedo tanto, però se mi volete aiutare qualche cosa fa molto piacere. Io vi ringrazio anticipatamente. E se questo programma vi piace, ditelo alle altre, perché vale proprio la pena che si sintonizzino su questa azione radio, perché ascoltate soltanto canzone una più bella dell'altra. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Ricchi e poveri, la prima cosa bella per Francesco di Five Dog, 1970. Nada, il re di denari per Pasquale di Roselle, 1972. Chiudo con Gianni Morandi, se non avessi più te, per Faustina di Ashfield. Grande successo, 1966. A voi tutti i ricchi e poveri.

Avete ascoltato Iva Zanicchi come ti vorrei per Vito di Wollongong. Ciao a tutti quanti voi di Wollongong, grandissimo successo 1965. Questa sera chiuderò con una bellissima canzone che ci ha lasciato Mia Martini con Minuetto per Antonietta di Liverpool, fu un grandissimo successo nel 1973. Io ringrazio tutti i miei radioascoltatori che mi avete telefonato questo pomeriggio, che mi avete dei messaggi. Spero che questo programma è veramente stato di vostro gradimento. Io faccio di tutto per tenervi contenti e non vi dimenticate, ditelo agli altri, perché voglio questo programma continua ad andare avanti. Se avete perso magari un po' di ore, un paio di canzoni questo pomeriggio, non esitate. Venerdì sera dalle 21 fino alle 24, fino a mezzanotte, potete riascoltare il mio programma. Voglio salutare e ringraziare anche Maurizio Pagnini, che lui mi sta ascoltando, ogni tanto mi manda dei messaggi, se gli piace una canzone o no, e mi fa molto piacere perché lui mi aiuta tanto, quindi lo ringrazio di vero cuore. Caro Tartaglia, si conceda a voi l'appuntamento per la prossima settimana, sempre stessa ora, stessa frequenza. Ripeto, se prendete questo app che si chiama Community Plus, è un color rosa, non vi costa niente, lo potete mettere sul vostro cellulare e veramente si ascolta la musica proprio perfetta in tutto il mondo dove voi vi trovate. Sempre se avete WhatsApp, Wi-Fi, non vi costa niente, quindi è bello da averlo. Io, per dirvi la verità, il venerdì sera mi ascolto me stesso su questo web qua, questo app che si chiama Community Radio Plus. Provateci perché è tanto bello, non costa niente. È ora di andare. Ciao a tutti, alla prossima. Mia Martini, Minuetto.